0: me sussistente, paridere mi dio.
1: Amo me sussistente,
0: paridere mi dio.
2: A voi so poco tempo,
1: a voi so poco tempo.
0: Fitnudus indefabilis, membris lacertis labis.
2: Fitnudus indefabilis, membris lacertis labis.
3: Si!
2: Puta papuello la mojabet,